Quindi la nostra intenzione è che Dio faccia la nostra volontà, di cui il mio